americanze. E me li so per il televisor vasi. Me pa cure in piscianze. Hermione Blue.